0: Ricci! Ricci!
1: Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, o se non remeso picci, rava come colo, ucci bene s'adio.